0: Lauter geht immer. Hier ist der perfekte Mix für deine Partystimmung. Manu FM.
1: Nel capannone più grande della zona. Con la gente che balla guardando i piedi. Le luci che spuntano dal fumo. Le schiene a V. Le spalle larghe. E i ragazzi super fighi.